ti ya jobo monu e me agbe fi mo ma salele jobo geze nu le no do diroro le pole di e fira le no do diroro o le pole di e fira tra ino trane